0: gasti bulli, la fate i vecchi vuoi tranciulla.
1: Altrati marghi giù.

passo nella pendio in cane, alega pendio un cane, alega pendio tatti ciumbe.